Coelia, il lumi centrale, il mare, l'India rotta il vento, il vatture fiero e il tireva l'essere.